0: Potrebbe tutto passare questo.
1: Binary Sister Papa, Shannon descends to flight level 280.
0: Descends to 280, non è tutto passare.